Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 3:01.
1: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità con nuvolosità compatta già dal mattino su Alpi, Prealpi, Appennino Tosco Emiliano, attesi rovesci sparsi, locali temporali più frequenti e intensi tra Levante Ligure, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Sulle Alpi non si escludono deboli nevicate oltre 2.000-2.200 metri possibili, inoltre riduzioni della visibilità per foschie anche dense lungo il tratto orientale della pianura padana. Al centro il cielo si presenterà nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci locali tra Toscana, Umbria e Lazio, ma dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento. Nelle prime ore del mattino saranno possibili foschie lungo i litorali tirrenici. Sulla Sardegna invece transito di velature, nubi medio-alte senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà più variabile. Al mattino nuvolosità più compatta interesserà Campania e Calabria tirrenica con locali piogge o rovesci, destinati però a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto del meridione e sulla Sicilia. Il cielo si manterrà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui rilievi appenninici e sul Gargano. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Alta Campania, Puglia e nelle aree interne di Abruzzo e Molise, mentre diminuiranno su Sicilia, Sardegna e lungo le coste dell'Emilia Romagna e del Piemonte occidentale. Le massime caleranno su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria tirrenica, ma aumenteranno sensibilmente su Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. I venti soffieranno forti da sud-ovest, a tratti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno, moderati al centro-nord fino al pomeriggio con attenuazione serale, più deboli o a regime di brezza altrove, salvo rinforzi da sud-est sul canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da molto mosso ad agitato, mossi o molto mossi anche il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale e occidentale, localmente l'Adriatico settentrionale, poco mossi o mossi altri bacini. E con i meteo per il momento è tutto.
2: Jazz Train. Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

l'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restasse due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. M'hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento

0: Sono le 6:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia, ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga, andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica, oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner, nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan, nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità con nuvolosità compatta già dal mattino su Alpi, Prealpi, Appennino Tosco Emiliano, attesi rovesci sparsi, locali temporali più frequenti e intensi tra Levante Ligure, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Sulle Alpi non si escludono deboli nevicate oltre 2.000-2.200 metri possibili, inoltre riduzioni della visibilità per foschie anche dense lungo il tratto orientale della pianura padana. Al centro il cielo si presenterà nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci locali tra Toscana, Umbria e Lazio, ma dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento. Nelle prime ore del mattino saranno possibili foschie lungo i litorali tirrenici. Sulla Sardegna invece transito di velature e nubi medio-alte senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà più variabile. Al mattino nuvolosità più compatta interesserà Campania e Calabria tirrenica con locali piogge o rovesci, destinati però a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto del meridione e sulla Sicilia. Il cielo si manterrà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui rilievi appenninici e sul Gargano. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Alta Campania, Puglia e nelle aree interne di Abruzzo e Molise, mentre diminuiranno su Sicilia, Sardegna e lungo le coste dell'Emilia Romagna e del Piemonte occidentale. Le massime caleranno su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria Tirrenica, ma aumenteranno sensibilmente su Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. I venti soffieranno forti da sud-ovest, a tratti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno, moderati al centro-nord fino al pomeriggio con attenuazione serale, più deboli o a regime di brezza altrove, salvo rinforzi da sud-est sul canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da molto mosso ad agitato, mossi o molto mossi anche il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale e occidentale, localmente l'Adriatico settentrionale, poco mossi o mossi altri bacini. E con meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 7:03.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e accoltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
10: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, è morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da Via Chiese ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
9: Incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un exide durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
10: Andiamo all'estero. Continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città, mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
9: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
10: Voltiamo pagina. La Bulgaria vincerà la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele, terza la Romania, quinto posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio, che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto La Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia. Ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica. Oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner. Nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan. Nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: 12, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità con nuvolosità compatta già dal mattino su Alpi, Prealpi, Appennino Tosco Emiliano, attesi rovesci sparsi, locali temporali più frequenti e intensi tra Levante Ligure, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Sulle Alpi non si escludono deboli nevicate oltre i 2000-2200 metri possibili, inoltre riduzioni della visibilità per foschie anche dense lungo il tratto orientale della pianura padana. Al centro il cielo si presenterà nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci locali tra Toscana, Umbria e Lazio, ma dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento. Nelle prime ore del mattino saranno possibili foschie lungo i litorali tirrenici. Sulla Sardegna invece transito di velature e nubi medio-alte senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà più variabile. Al mattino nuvolosità più compatta interesserà Campania e Calabria tirrenica con locali piogge o rovesci, destinati però a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto del meridione e sulla Sicilia. Il cielo si manterrà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui rilievi appenninici e sul Gargano. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Alta Campania, Puglia e nelle aree interne di Abruzzo e Molise, mentre diminuiranno su Sicilia, Sardegna e lungo le coste dell'Emilia Romagna e del Piemonte occidentale. Le massime caleranno su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria tirrenica, ma aumenteranno sensibilmente su Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. I venti soffieranno forti da sud-ovest a tratti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno, moderati al centro-nord fino al pomeriggio con attenuazione serale, più deboli o a regime di brezza altrove, salvo rinforzi da sud-est sul canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da molto mosso ad agitato, mossi o molto mossi anche il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale e occidentale, localmente l'Adriatico settentrionale, poco mossi o mossi altri bacini. E con i meteo per il momento è tutto.
6: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e coltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
10: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, è morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da Via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
9: E incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un exide durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
10: Andiamo all'estero, continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
9: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
10: Ultima pagina, la Bulgaria vincerà la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga. Secondo posto per Israele, terza la Romania, 5° posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio, che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto la Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.
0: Ciao Fulvio.
8: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
8: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
8: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
8: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
8: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
8: Vi aspetto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia. Ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica. Oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner, nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan, nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1. La radio

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e una buona domenica mattina a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sull'intera rete stradale della regione. Vi ricordiamo che dalle 9 alle 22 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità con nuvolosità compatta già dal mattino su Alpi, Prealpi, Appennino Tosco Emiliano, attesi rovesci sparsi, locali temporali più frequenti e intensi tra Levante Ligure, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Sulle Alpi non si escludono deboli nevicate oltre 2.000-2.200 metri possibili, inoltre riduzioni della visibilità per foschie anche dense lungo il tratto orientale della pianura padana. Al centro il cielo si presenterà nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci locali tra Toscana, Umbria e Lazio, ma dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento. Nelle prime ore del mattino saranno possibili foschie lungo i litorali tirrenici. Sulla Sardegna invece transito di velature, nubi medio-alte senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà più variabile. Al mattino nuvolosità più compatta interesserà Campania e Calabria tirrenica con locali piogge o rovesci, destinati però a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto del meridione e sulla Sicilia. Il cielo si manterrà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui rilievi appenninici e sul Gargano. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Alta Campania, Puglia e nelle aree interne di Abruzzo e Molise, mentre diminuiranno su Sicilia, Sardegna e lungo le coste dell'Emilia Romagna e del Piemonte occidentale. Le massime caleranno su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria Tirrenica, ma aumenteranno sensibilmente su Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. I venti soffieranno forti da sud-ovest, a tratti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno, moderati al centro-nord fino al pomeriggio con attenuazione serale, più deboli o a regime di brezza altrove, salvo rinforzi da sud-est sul canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da molto mosso ad agitato, mossi o molto mossi anche il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale e occidentale, localmente l'Adriatico settentrionale, poco mossi o mossi altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio.
5: Sulla terra siamo soli.

0: Sono le 9:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia. Ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica. Oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner. Nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan. Nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falcia i pedoni anche sul marciapiede, tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, a una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
7: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo: 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandola a terra e consegnandola alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico: il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine e residente in provincia di Modena, laureato in economia in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
6: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle cinque vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capo barca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani e dal presidente iraniano Pezeshkian, appello al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. Infine il tennis, dopo lo stop per pioggia venerdì sera Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia, oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A, tra questi il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
8: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo, la mia azienda e la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
9: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
10: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno e una buona domenica a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti per informarvi che oggi dalle 9.30 si svolge il quarto trofeo Avis nei comuni di Villanova d'Asti e San Paolo sul Brito. In particolare la corsa attraverso le provinciali 48, 16 e 2 tra i due comuni. Sono previste chiusure temporanee lungo il percorso di gara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Previsioni del tempo.
13: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 10:01. L'ora esatta è offerta da
1: Naturasì. Il bio lo trovi qui.
2: Naturasì presenta i Sì Essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì Essenziali nei supermercati biologici Naturasì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e accoltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la Premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
6: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da Via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
5: E incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un X-side durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
6: Andiamo all'estero. Continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città, mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
5: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
6: Ultima pagina: la Bulgaria vincerà la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele, terza la Romania, quinto posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
5: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio, che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto la Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Ci è cominciato buongiorno, così di brutto.
0: Partiamo così. Beh, dopo la musica, dopo la canzone. Passati da pochi minuti, sono passate da pochi minuti le 10 del mattino di questa bella domenica 17 maggio 2026.
1: Ma che bello, che
0: e
1: bello.
0: E si comincia anche oggi. Guarda. Sei abbastanza fuori per cominciare?
1: Certo, cioè, voglio dire, con una bella giornata così, ecco. Uno deve stare fuori, che vuoi stare dentro?
0: No. Oh, raga, mi si sono accesi i termosifoni ieri a casa.
1: Sì?
0: Sì. io non mica li ho fermati, perché quel leggero tepore aggiuntivo in queste giornate un po' dove tira quella brisa di montagna, ma è nevicato, ha fatto qualcosa?
1: Sì, so che su, per esempio, il Sestriere giovedì nevicava,
0: ma ecco, come si fa?
1: Non lo so,
0: ma bisogna dire lassù che siamo a maggio, basta che la piantassero, basta. Per cortesia,
1: no, anche perché adesso poi arriveranno di colpo i 35 gradi,
0: esatto,
1: ecco,
0: esatto.
1: E non siamo
0: poi
1: abituati,
0: poi t'accumo il condizionatore,
1: cioè passiamo dal riscaldamento al condizionatore,
0: esatto, altro che riscaldamento globale. Questi giorni c'è stato un raffreddamento
1: e come si diceva una volta, non ci sono più le mezze stagioni.
0: No, si stava meglio quando si stava peggio.
1: Eccolo qua.
0: Questa è Antenna 1, la radio. Siete con Mauro Forcina di là
1: e di qua. No, nel senso
0: dipende
1: come la intendiamo. Esatto. Sempre nella sala del comando, Fulvio Favata.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ben arrivati. Insomma, oggi avremo anche un contest. Quindi, come nelle migliori occasioni, avremo un contest. Quindi sarete voi i protagonisti, come al solito. Poi, d'altronde,
1: certo.
0: Della nostra trasmissione, cominciate a segnare su un Beatli, prendete quello scontrino in tasca
1: oggi
0: e scrivete 351 451 104,7.
1: Perché oggi, signori e signori, si regala.
0: Esatto, cioè, non siamo regala. Qui per vendere.
1: Non siamo qui per regalare, anzi,
0: ah, no, siamo, sì, siamo
1: qui per stra-regalare.
0: Siamo qui per ascoltare la sigla che

0: entriamo un attimo nel vivo di quello che sarà questo contest con la O aperta, contest. Mauro, tu che hai studiato dizione alle elementari.
1: Contest.
0: Allora, 19 e 20 maggio arriva a Torino Giovanni Vernia con lo spettacolo Vernia o non Vernia al Teatro Alfieri. Se volete, insomma, siamo in grado,
1: ecco,
0: non di vendere,
1: no,
0: non facciamo i bagarini, ma siamo qui proprio per regalarvi ben due biglietti per questo spettacolo di Giovanni Verni al Teatro Alfieri di Torino, 19 e 20 maggio, quindi facciamo per il 20?
1: Non so,
0: per il 20.
1: Quando
0: vi gustate
1: più.
0: 19 o 20. No, insomma, aumentare il valore.
1: Certo.
0: Quindi, se volete andare a teatro gratis, grazie ad Antenna 1 la radio, non vi resta che stare con noi e tra poco vi spiegheremo tutto quello che dovete fare.
1: Ecco, iniziate a memorizzare il numero di telefono, che è questo qui: 351 451 1047.
2: Torino 104

0: siete sui 104.7, 104.6 per Torino e provincia, Asti e provincia, Cuneo e provincia, Savona e provincia, Firenze e provincia, Roma e provincia, Napoli e provincia, Bari e provincia,
1: Palermo e provincia,
0: tutte le province.
1: Tutto, tutto.
0: Noi siamo gente di provincia, sapete?
1: Sì, siamo e siamo noi, e siamo noi.
0: Esatto,
1: e siamo noi. No, sentivo che prima parlavi di Giovanni Vernia.
0: Giovanni Vernia, certo, dobbiamo regalare i biglietti. Siete caldi?
1: Ti ricordi?
0: Siete pronti?
1: Quando facevo e siamo noi, e siamo
0: sì,
1: noi.
0: Sì, sì, in quella famosissima trasmissione. No, perché poi adesso dovete anche capire quale sarà la domanda che vi porremo affinché voi possiate poi rispondere correttamente. 351 451 1047, questo è il nostro numero di telefono. Sapete quella trasmissione che inizia con la Z, finisce con la G?
1: Con la G.
0: Alla quale partecipava Giovanni Vernia, che non è Colorado.
1: No. Mi sembra che sia Zelig.
0: Non era questa la domanda.
1: No, non era questa. È troppo semplice. Voglio dire.
0: Come si chiama quella trasmissione condotta da Claudio Bisio?
1: Sì.
0: Vanessa Incontrada.
1: Certo.
0: In un teatro milanese.
1: Sì.
0: Piena di comici.
1: Ecco.
0: Cabarettisti.
1: No, quella,
0: molto divertente.
1: Quella trasmissione si chiama Zelig.
0: Ah, Zelig.
1: Ecco, l'abbiamo già detto.
0: Vabbè.
1: Allora, aspetta, facciamo una cosa. Rimanete lì con noi, scrivetevi questo numero di telefono 351 451 1047.
0: Ma la domanda qual è?
1: Ecco, tra poco la facciamo.
0: Ah.
1: Perché chi risponderà via WhatsApp a questo numero che vi ho dato avrà la possibilità di vincere appunto i biglietti
0: Zelig, io la so, Zelig.
1: No,
0: Zelig.
1: Quella è la trasmissione, Zelig. È troppo semplice. Zelig. I biglietti per lo spettacolo di Giovanni Vernia il 19 e il 20 di maggio al Teatro Alfieri a Torino.
2: Antenna 1, la radio, estate con noi.

0: il circo mediatico di Antenna 1 la radio, perché questa sigletta mi sa sempre un po' di circo, di clown.
1: Dove l'abbiamo preso questo qua?
0: Cioè. Questo qua costava poco. L'abbiamo preso a bordo strada.
1: Ho capito.
0: L'abbiamo tolto dalla strada, l'abbiamo salvato.
1: Certo, voglio dire, noi siamo anche, facciamo anche delle opere di bene, no? Ecco, vabbè.
0: Senti, ma ho un contributo.
1: Dica.
0: Voglio far sentire la voce di Giovanni Verni, per chi non se lo dovesse ricordare.
1: Sì, sentiamo.
2: Di giorno ero il country manager per una società americana che si occupava di web marketing. Quindi c'è stato un periodo in cui io, nel frattempo, io poi sono arrivato in televisione con quel personaggio. E appunto di giorno ero l'immagine di una società internazionale in Italia e di notte ero con i pantaloni muccati a fare siamo noi in televisione.
0: Avete capito?
1: Eccolo.
0: Quindi
1: è lui,
0: si è creato un doppio personaggio, mentre lui nella vita reale lavorava per questa azienda, insomma aveva questo ruolo importante, e poi la sera faceva il comico, quindi poi riusciva a sfruttare la sua notorietà in televisione per la sua attività principale.
1: Quindi vedi, due piccioni con una
0: pantaloni
1: fava.
0: Muccati.
1: Ricordi quei pantaloni bianco-neri? Tra l'altro bianco-neri, no? Voglio dire.
0: Bianco-neri. Pantaloni muccati o zebrati?
1: No, muccati. Proprio delle macchie, tipo le mucche quelle.
0: Certo, tipo il tappeto, quello da montagna da tenere lì, davanti al camino.
1: Quello che si metteva nel ritmo una volta.
0: Lì. Ce l'ho avuta, ma senza tappeto.
1: Ecco, bene. Allora, tra pochissimo, attenzione.
0: Ora sì che siamo pronti per formulare la domanda, il quesito.
1: Ecco, ma
0: the question.
1: Allora, lasciamo ancora qualche momento.
0: Ci lasciamo in inglese, Mauro.
1: Di suspense.
0: Where is the question?
1: What's the question?
0: What's...
1: Allora, ricordate il numero.
0: Where is dov'è? Dov'è la domanda?
1: Qual è what's the question?
0: Esatto.
1: How is the question?
0: Va bene. Allora, come lei,
1: ricordate il numero di telefono. Tra poco giochiamo insieme. 351 451 104 7.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitensi e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Masoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. È tutto, a più tardi.
5: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco, sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia-Giulia, Toscana-Tirrenica, Calabria-Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Domenica fuori, Mauro Forcina, Fulvio Favata, i microfoni di Antenna 1, la radio, e qui la musica la fa veramente da padrona. Sulla nostra radio passano i più bei successi di sempre.
1: Ma veramente, io volevo fare un applauso, diciamo,
0: a lui,
1: allo scalettatore.
0: A lei, dipende, è scalettatrice o scalettatore?
1: No, lo scalettatore.
0: Scalettatore.
1: Lui, quello che fa i materassi.
0: Mimmo.
1: Lui, è il Mimmo, sì.
0: Il famosissimo scalettatore dei materassi.
1: Dei materassi.
0: Perché i materassi sono talmente alti che ci va la scaletta.
1: Certo, certo, però sono comodi.
0: Morbidi,
1: molto
0: morbidi, morbidi.
1: Sì, sì, sì.
0: Il corpo ti si avvolge. Grazie, tutto al materasso.
1: Complimenti per questa scelta musicale sempre azzeccata, diciamo.
0: Certo,
1: grazie,
0: certo.
1: Grazie Mimmo. Ecco.
0: Vabbè. Quando ci vuole, insomma.
1: Giochiamo?
0: Siamo arrivati al momento topico. La domanda.
1: Topico.
0: What the question?
1: Allora, innanzitutto ricapitoliamo per chi non era in ascolto fino adesso.
0: Ma dove eravate?
1: Dove eravate?
0: Che stavate facendo?
1: Stavate ancora dormendo?
0: Ma insomma, là.
1: Io capisco i doveri della domenica mattina, però voglio dire, a una certa ora bisogna scendere giù dal letto, no? Così, cioè. Allora, guarda, facciamo una cosa. Ricapitolo un po', riassunto delle puntate precedenti.
0: Sì.
1: Tra adesso noi faremo una domandina. Giovanni Vernia,
0: sì,
1: che sarà a Torino al Teatro Alfieri con il suo spettacolo il 19 e 20 maggio.
0: Vernia o non Vernia?
1: Vernia o non Vernia, questo è il titolo dello spettacolo. E chi risponderà correttamente mandando un messaggino al nostro numero di WhatsApp 351 451 1047, cosa vince?
0: Ah, due biglietti. Potete andare voi e qualcuno che venga con voi.
1: Ecco.
0: Potete portarvi anche la suocera, insomma, vedete voi.
1: Una volta si si diceva io, mamma te e tu.
0: Eh no, quelli sono tre.
1: Sono tre. Solo io e mamma te. Esatto. Oppure io e tu.
0: Io e tu, io andiamo a teatro. E poi potete anche fare la bella figura. Dire, certo, cara, ho acquistato, guarda, per te due biglietti, sì, in prima fila, sì, per lo spettacolo di Giovanni Vernia.
1: Con tanto sacrificio.
0: Esatto, io lavoro, sudo e accanto i biglietti.
1: E così ci divertiamo tutti quanti, io e te, io,
0: esatto,
1: e tu.
0: Quindi
1: io,
0: che bisogna fare?
1: Niente,
0: qual è la domanda?
1: La domanda la faccio io o la fai tu?
0: La falla tu.
1: La faccio io? Allora, Giovanni Vernia, comico di Zelig. La domanda è semplicissima. Qual è il nome?
0: Semplicissima, ma se sai la risposta.
1: Ma dai, altrimenti, lo sanno tutti.
0: Mi raccomando, non vale chiedere all'intelligenza artificiale.
1: No, dai. Ecco. Allora, ripeto, Giovanni Vernia, comico cabarettista di Zelig, famosissimo. La domanda è questa, semplicissima. Qual è il nome del personaggio che interpretava Giovanni Vernia nella trasmissione di Zelig?
0: Ma quello coi pantaloni muccati.
1: Quello coi pantaloni muccati.
6: Domenica fuori, un programma di Mauro e Fulvio, su Andanda 1, la radio. Oh, Elio.
7: Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1, Antenna 1, Domenica Fuori, Domenica Fuori. No, sono stato contagiato.
1: Da chi? Da chi?
0: Da lui, da Giovanni Vernia, dal suo personaggio che dovete indovinare.
1: Ecco, ma avete mandato la risposta?
0: State mandando?
1: Sì.
0: Perché c'è la nostra redazione lì tutta pronta ad accogliere le vostre risposte. Poi chiaramente il più veloce di voi sarà ricontattato dalla nostra redazione.
1: Certo.
0: Magari è già arrivato, noi non lo sappiamo perché la redazione è al piano superiore.
1: Sono di là.
0: Sono di là in riunione. Esatto.
1: Devono decidere chi è stato il più veloce.
0: 351 451 1047. Ve ne facciamo sentire un pezzettino.
2: E siamo noi, il paradiso, siamo noi, e siamo noi, il paradiso.
0: Ribadiamo la domanda: come si chiama il personaggio che Giovanni Vernia interpretava proprio a Zelig?

0: sagra del prosciutto, la sagra della salsiccia, la sagra della birra, la sagra dello spaghetto.
1: Cioè, lo sai che c'è anche la sagra della patata rossa, non so, non ricordo dove.
0: È la mia preferita.
1: Sì, quella che serve per fare i gnocchi, esatto, perché vengono meglio.
0: Il gnocco fritto.
1: Sì. No, che fritto, quello normale.
0: Ah,
1: quello.
0: Lo gnocco?
1: Sì, lo gnocco.
0: Vabbè, quello. Ma si frigge, no? Ah, lo gnocco dici quello che si mangia come primo?
1: Sì, quello lì.
0: Ah, ho capito.
1: Lì.
0: Il famoso burro e salvia.
1: Gnocco di patata.
0: Gnocco di patata con burro e salvia.
1: Ecco, oppure, ecco, non lo so, con la crema di gorgonzola. Ecco.
0: Mauro, non mi dire queste cose che si avvicina all'ora di pranzo, lo sai, che poi... Patisco! Questa è Antenna 1, la radio, siete con Domenica Fuori, Mauro e Fulvio. Andiamo un po' ad analizzare, a vedere quali sono gli appuntamenti del nostro bel Piemonte da non perdere.
1: Ecco qui, allora ricordiamo qualche appuntamento, per esempio a Trofarello dal 15 al 17 maggio. Dal 15 al 17 maggio arriva Food and Market Village.
0: Food and Footitin.
1: Food inteso come cibo.
0: Okay.
1: Quello lì, quello lì. Sì, ma quante belle sagre, quante belle cose che ci sono in questo weekend. Per esempio, se vi trovate dalle parti di Asti, potete andare a visitare il mercato europeo. Ecco, tutte le specialità dell'Europa.
0: E lì c'è la Merkel che vende.
1: Sì, c'è tantissimi. Ma c'è poi, guarda, questa è veramente.
0: Vendi brezel!
1: Questa è veramente dedicata al mese di maggio, perché il 16 e il 17 maggio, quindi ieri e oggi, presso la Venaria Reale di Torino c'è la festa delle rose. Ah,
0: che belle le rose di maggio.
1: Sì, magari potete andare lì con la vostra dolce metà,
0: certo,
1: e dire
0: anche con la tre quarti.
1: Ecco, guarda amore dove ti ho portato.
0: Guarda che rose.
1: Rose sono per te.
0: Le ho piantate io proprio con le mie mani, tutte per te queste rose.
1: Ecco, è così e vincere facile però.
0: Esatto.
1: Che voglio dire.
0: Mi piace vincere facile.
1: Sì. Tantissimi appuntamenti che vi ricordiamo qui su Antenna 1 in Domenica Fuori.
2: Domenica Fuori, un programma di Mauro e Fulvio su Antenna 1, la radio. Oedio.
3: Antenna 1, la radio. Classici

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Bentornati ancora in diretta con Mauro e Fulvio, Domenica Fuori. Ah, quanto ci piace star fuori la domenica adesso che arriva la bella stagione. Prima o poi arriverà la bella stagione,
2: certo.
1: Mettetevi l'anima in pace che il barbecue lo dovete spolverare, tirare fuori dal garage,
2: certo.
1: Ecco, tirate ecco. fuori quella carbonella vecchia e umida che vi era rimasta lì in cantina,
2: ecco. Ma ecco. Secondo me qualcuno ha già dato una spolverata a Pasquetta, sai?
1: Sì, vabbè, certo, sì, cioè, sì, a quest'ora, sì, certo. Insomma, i professionisti della griglia sono lì già che sfoggiano i loro attrezzi, la loro canottiera macchiata.
2: Allora ricordiamo ancora gli appuntamenti di questo weekend nel nostro bel Piemonte. Per esempio potete andare a Caselle Torinese, dove c'è la manifestazione dal titolo Antiche Tradizioni del Sud, ecco, è lì
1: a Caselle,
2: a Caselle
1: del
2: sì.
1: Sud,
2: eh sì, del Sud. Arrivano
1: perché prendi l'aereo,
2: che arrivano con l'aereo direttamente,
1: capito,
2: a Caselle,
1: certo.
2: Quindi roba,
1: certo,
2: fresca,
1: certo. Calabria, diciamo. Air,
2: ecco. oppure se siete nei dintorni di Casale Monferrato in provincia di Alessandria, potete andare a visitare Golosaria, ecco, lì tutte cose golose.
1: Golosaria,
2: cioè, parliamo sempre di cibo, non so come mai,
1: perché le sagre, insomma,
2: ecco, questo è un altro bel appuntamento.
1: Il cibo tira,
2: è la sagra dell'arcicioc. Sai cos'è l'arcicioc?
1: Potrei inventarti qualcosa. L'arcicioc. Sicuramente c'entra il cioccolato,
2: non lo so. Comunque la sagra dell'arcicioc a Costiglione d'Asti, ecco,
1: sì.
2: Questo weekend l'arcicioc
1: Lo mettiamo noi, l'arci mettetecelo,
2: no,
1: voi.
2: No, è il carciofo, il carciofo astigiano, voglio dire.
1: Ma, ma chi non lo conosce?
2: È l'arcicioc, la sagra Costiglione d'Asti.
1: Va bene, va bene, ci credo, ci credo. Carciofi,
2: sì,
1: attenzione che pungono.
2: No, questo senza spine, sembra.
1: Senza spine. Bello. Ecco. Tra pochissimo però parleremo di una sagra veramente importante che ogni anno che passa assume titoli, onorificenze, insomma viene riconosciuta in tutto il mondo come una delle sagre più belle del nostro Piemonte.
2: Rimanete con noi, Antenna 1, la radio.

0: Bella pure questa.
1: Ci avviciniamo al termine della prima parte della nostra trasmissione. Voi lo sapete che solitamente poi la seconda parte si apre con un'intervista con un ospite speciale, e noi abbiamo già lì calda al telefono la nostra prossima ospite, ma adesso non vi diciamo nulla, anzi vi facciamo sentire solo il profumo, ecco, del prodotto tipico,
2: sì,
1: di cui andremo a parlare tra poco.
2: Certo, allora tra poco parleremo di un ortaggio che è forse uno tra i miei preferiti. Sto parlando dell'asparago.
1: Ah, che buono!
2: Cioè, voglio dire, questo è il periodo clou, sì, dell'asparago.
1: Poi si trova solo in pochi periodi dell'anno. Beh, ormai
2: vero,
1: voglio dire, è chiaro che lo si può trovare sempre, ma in questo periodo c'è quello proprio di stagione.
2: Certo, certo, quello buono. È proprio nel nostro Piemonte.
1: E dove,
2: esiste.
1: dove?
2: Esiste.
1: Posso provare a indovinare?
2: Vai.
1: L'asparago di Chivasso.
2: No, che Chivasso?
1: L'asparago di Pinerolo.
2: Ma che Pinerolo?
1: L'asparago di Rubiana.
2: No, che Rubiana?
1: L'asparago di Cuneo.
2: Niente, tra poco parleremo della 93esima sagra dell'asparago di Santena. Rimanete con noi.

0: Sono le 11:03.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Radio.
1: La radio.
0: Oh, radio.
1: Bene, allora
2: eccoci.
1: Direi di cominciare subito sì. questa seconda parte, Mauro.
2: Dica, dica.
1: Perché tu sai che quando si comincia a, sì. ad avvicinare l'ora del pranzo,
2: ecco,
1: ecco nel mio stomaco,
2: sì.
1: ecco, mi si inebriano i profumi, i sapori, i ricordi. E oggi tu lo cioè, sai questo periodo qua.
2: Sì.
1: Lo sai di che cos'è il periodo?
2: È il periodo.
1: Oltre che delle fragole.
2: Ecco. Le fragole stanno per arrivare.
1: Esatto.
2: Però adesso questo
1: fragole
2: è proprio...
1: champagne.
2: Il periodo di un ortaggio
1: sì,
2: a
1: sì,
2: cui io
1: sì,
2: sono
1: sì,
2: molto
1: sì.
2: affezionato.
1: Sì, come te lo cucini, insomma, col risotto?
2: In tutti i modi.
1: In tutti i modi.
2: Poi dicono anche che depura.
1: Ma fai solo le puntine o fai tutto?
2: Tutto. Io tutto. Mangio anche la parte bianca, mangio
1: Bravo.
2: Tutto.
1: Ma io ne parlerei con un'esperta.
2: Sì, ma diciamogli
1: sì,
2: che cosa...
1: Sì, è chiaro, glielo facciamo dire a lei.
2: Insomma, dire a lei.
1: Anche perché, signore e signori,
2: sì, sì.
1: squillino le trombe, rullino i tamburi, quest'anno si celebra la 93esima edizione
2: sì.
1: della sagra del
2: l'asparago
1: ecco.
2: di Santena e esatto. abbiamo con noi ai microfoni di Antenna 1 l'assessora al cibo e alle manifestazioni del comune di Santena, Silvia Migliore. Ciao Silvia,
1: benvenuta.
3: Ciao a tutti, grazie per avermi permesso di partecipare alla vostra trasmissione. È un piacere per me rappresentare Santena durante appunto questo spazio che ci avete dedicato. Come avete detto, siamo arrivati alla 93esima edizione di una sagra che è ormai storica e che da quest'anno si può fregiare del marchio di sagra di qualità.
2: Mamma sagra mia, di sagra di qualità.
1: Ma nella nostra trasmissione solo sagra di qualità.
2: Solo qualità, solo qualità. Beh, diciamo che la tradizione dell'asparago a Santena, veramente come ha detto la nostra Silvia, è partita tantissimi anni fa. Siamo alla 93esima edizione. Ma raccontaci un po', Sara, Silvia, come...
1: raccontaci le 90 edizioni
2: ecco,
1: precedenti.
2: Come fa? Come nasce questa tradizione nella città di Santena?
1: Come fa?
3: Allora, diciamo che non riesco a ricordarle tutte
2: causa
3: la mia età, diciamo che quando è nata io ancora proprio ero nei lontani pensieri dei miei genitori,
1: certo.
3: Però posso parlare delle ultime 30, ecco,
2: vai.
3: Sì, la sagra dell'asparago è proprio il punto nevralgico di Santena. Santena nasce come una cittadina con una appunto ridente attività agricola. Noi abbiamo la possibilità, cioè qui a Santena ospitiamo il complesso cavuriano, la tomba della famiglia Cavour, di Camillo Benso di Cavour, con appunto lo statista che giace appunto qui da noi.
1: Con un parco bellissimo, lasciami
3: dire. Con un parco
1: dire.
3: Bellissimo, assolutamente, un parco maestoso. E appunto è proprio Cavour che ha portato a Santena l'asparago, quindi la nostra tradizione nasce proprio grazie a Cavour che si è appassionato di questo ortaggio, ha iniziato a farlo coltivare e da lì basta, non hanno più smesso i nostri agricoltori che sono appunto il fulcro di quello che poi effettivamente noi riusciamo a realizzare come evento, perché senza il loro prodotto noi non potremmo portare avanti questa manifestazione. Negli anni hanno continuato a produrre questa varietà, l'asparago di Santena delle terre del Pianalto.
1: Famoso ovunque, veramente.
2: E qui mi nasce una curiosità, cara Silvia. Qual è la ricetta preferita da Cavour? Ecco, l'asparago. Come lo gustava? Te lo ricordi? Lo sai?
3: Allora, ricordo che lui amava tanto il risotto agli asparagi.
1: Come me.
3: E infatti noi quest'anno abbiamo anche messo, tra l'altro, quello che si dice essere stato il suo dolce preferito, che è il bunetto piemontese.
1: Ah.
3: Infatti nel nostro menù trovate anche, oltre al risotto agli asparagi, anche il bunetto. Proprio in memoria dello statista Cavour.
2: Quindi è tutto pronto, diciamo, per essere degustato. Ma entriamo nel vivo della manifestazione di questa 93esima edizione della sagra dell'asparago.
1: Tra l'altro oggi il 17, quando si comincia?
3: Allora, noi abbiamo cominciato 2 giorni fa,
1: venerdì. Perfetto,
3: venerdì. E oggi appunto domenica siamo nel cuore, proprio nel fulcro degli eventi maggiori.
1: Sì.
3: Questa mattina abbiamo dato il via a tutti quelli che sono i mercatini, il mercato appunto fieristico, il mercato dei produttori, il mercato degli hobbisti. Poi nel corso della giornata si svolgeranno diversi show cooking, conferenze, quindi abbiamo, quest'anno abbiamo creato un palinsesto molto molto ricco di eventi su più piazze, perché quest'anno non ci bastava la piazza principale, che effettivamente tra l'altro ha anche una novità, è stata da poco ristrutturata e ha cambiato proprio completamente la sua figura, il suo aspetto, e appunto ci siamo sviluppati estesi sul territorio, quindi abbiamo proprio sviluppato l'evento in due piazze. Questa sera appunto ci saranno due concerti, uno nella piazza principale e uno nella piazza secondaria. La piazza principale ospita quello che è il nostro fiore all'occhiello, il Parasparago, che da quest'anno, gestito dalla Proc, che da quest'anno si sono create appunto anche una loro area street food, con questo stand appunto dove poter degustare passeggiando l'asparago rivisitato appunto in ricette facili da appunto assaporare.
1: Ma che bellezza!
2: Che bellezza e che bontà soprattutto.
1: Beh, che vi accompagna anche il tempo. Devo dire che in questo maggio pazzerello, iniziato con l'autunno e la grandine, vedrai che nei prossimi giorni, già oggi, insomma, vi accompagnerà anche il bel tempo, il sole, quindi diciamo che tutto andrà per il meglio.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Infatti ci siamo un po' spaventati venerdì, che abbiamo inaugurato un po' sotto la pioggia, ma come si dice, inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata.
1: Vedo che la prendi nel verso giusto.
2: Bravissima.
3: Esatto.
2: Bravissima.
3: E quindi abbiamo patito un po' il freddo e preso un po' di pioggia.
1: Ma io quasi, Mauro, vorrei trasferirmi a Sant'Elena, perché un assessore così.
2: È vero, così
1: bella carica,
2: così preparata.
1: Bella...
2: Così. Che brava, brava. Guarda, potresti fare la speaker, sai, Silvia?
3: Vabbè, vedi, potrebbe essere uno dei miei prossimi lavori.
1: Tieniti un asso nella manica.
2: Va bene. Allora, ricordiamo ancora, dal 15 al 24 maggio, quindi questa grande sagra dell'asparago, la 93esima edizione a Sant'Elena, con tante degustazioni, una più buona dell'altra, direi. Si può anche mangiare, perché so che voi avete il palasparago lì tutto pronto con i tavoli,
3: sì,
2: dove si possono degustare.
3: Assolutamente, sì. Potete assaggiare dall'antipasto al dolce a base di asparagi, perché abbiamo anche una piccola chicca dolce che hanno preparato i nostri chef, e infatti è veramente, posso assicurare, è veramente eccezionale. E poi da quest'anno c'è una novità che potete trovare sotto il palasparago: la birra agli asparagi.
1: Ma dai,
2: questa è da provare.
1: Certo, arriviamo allora.
2: Arriviamo.
1: Tra un po' arriviamo.
2: Ricordiamo,
3: e tra l'altro... Sì. Si chiama Bela Sparzera, ovviamente in memoria della figura storica e la nostra maschera del paese, quindi, e posso assicurare che è davvero eccezionale.
2: Benissimo, benissimo. Ricordiamo anche che ci sono grandi spettacoli durante questa sagra, mi viene in mente per esempio questa sera, domenica, avete un concerto dedicato a De André, se non ricordo male.
3: Sì,
2: dopodiché,
3: esatto.
2: Ci sarà spazio anche per il ballo liscio con Matteo Bensi. Arriveranno anche sabato prossimo i simpaticissimi Autogol, che tra l'altro salutatemi,
1: sono stati
2: anche con noi la scorsa estate, sono bravissimi, simpaticissimi, e poi si chiuderà con l'orchestra di Federica Cocco il 24 di maggio, quindi domenica prossima. Grande appuntamento a cui Antenna 1 non poteva mancare,
1: perché
2: è una tradizione, una sagra veramente sentita da tutta l'Italia, possiamo dire, perché veramente è arrivata a dei livelli molto alti. Complimenti.
1: Salutiamo anche tutti i santenantini, come si chiamano? I santenantesi?
3: Santenesi.
2: Ma io volevo salutare anche la Proloco di Sant'Elena, perché io so che...
3: Assolutamente sì, perché veramente senza di loro questo evento non si potrebbe realizzare, e quindi veramente noi siamo veramente... li ringraziamo con tutto il cuore, ringraziamo il direttivo della Proloco, ma soprattutto ringraziamo le centinaia di volontari che ogni anno accorrono e rispondono all'appello appunto del direttivo per partecipare a questo evento. E la cosa più bella è che ci sono le famiglie intere, cioè dal bambino al papà, al nonno, alla mamma, allo zio, alla zia, ed è proprio bello quello, perché vedere la partecipazione delle famiglie proprio intere a servire, aiutare, a preparare in cucina, anche addirittura a fare il lavoro più faticoso, che è quello di spostare tavoli, sedie, correre, loro sono presenti e senza di loro non potremmo mai realizzare degli eventi di questa portata e soprattutto ottenere riconoscimenti come quello che abbiamo ottenuto quest'anno da parte del, dell'Unione Nazionale delle Pro Loco, appunto quella che vi dicevo prima, sagra di qualità, perché nasce grazie al lavoro dei volontari che senza il loro impegno non si potrebbe realizzare, giusto, quindi giusto. Noi veramente li ringraziamo con
1: ringraziamenti doverosi, perché le Pro Loco sono poi un po' il motore pulsante, no, di queste manifestazioni di paese che poi vivono con orgoglio, no? Quindi proprio chi potrebbe fare questo? Ma neanche per uno stipendio altissimo, cioè quando ti muove la passione, quando ti muove l'orgoglio di essere santenese, null'altro potrebbe ripagarlo.
3: Esatto, è vero, è proprio così. Cioè, senza la loro proprio anche voglia di mettersi in gioco, di migliorare di anno in anno, una carica che poi trasmettono anche a noi e ci fa, certo, appunto
1: contagiosa,
3: anche,
1: bello.
3: Esatto, venire continuare ad aver voglia di credere in questo evento, di migliorarlo, di farlo crescere. Senza loro veramente, la loro forza di volontà, la loro passione, noi non riusciremmo a portare avanti un evento così grande, così importante come ormai ha raggiunto il livello che ha raggiunto ormai la Sagra dell'Asparago.
1: Silvia, che dire, è stato bellissimo.
3: Anche per me mi fa davvero piacere che ci abbiate potuto ospitare all'interno della vostra trasmissione. Vi aspettiamo, però abbiamo ancora una settimana, certo, di eventi, certo, e di cibo da preparare, quindi quando volete noi vi aspettiamo davvero con molto molto piacere.
2: Volentieri, volentieri Silvia, grazie a Silvia Migliore, assessore al cibo e alle manifestazioni del Comune di Santena, e ricordiamo ancora dal 15 al 24 maggio la 93esima Sagra dell'Asparago a Santena. Grazie Silvia.
1: Buon lavoro.
3: Grazie mille. Buona giornata anche a voi e buon lavoro.
1: Ciao, grazie.
2: Verremo a trovarvi, ciao, sicuramente.
1: Teneteci un fusto di birra. Ciao.
3: Assolutamente.
2: Ciao Silvia.
3: Ciao. Ciao.
2: Grazie.
3: Ciao.

0: allora.
1: Siamo andati anche a Santena.
0: Ho deciso cosa mangiare oggi.
1: Noi quanto ci piace andare in giro per il mondo.
0: Sì.
1: Domenica fuori.
0: Comunque oggi mi sparo un bel risotto agli asparagi.
1: Asparagi
0: di Santena.
1: E poi cosa fai? Li mantechi con un po' di parmigiano?
0: Sì.
1: Un po' di burro?
0: Sì, anche se il mio nutrizionista non vuole.
1: Vabbè, però, allora mettici anche un filo d'olio.
0: Sì.
1: Alla faccia del nutrizionista.
0: Un po' di pecorino.
1: Esatto. Ma visto che siamo fuori,
0: sì,
1: io non mi accontento, tu neanche. Andiamo ancora più fuori?
0: Dove andiamo?
1: Andiamo fuori dalla provincia?
0: Ma dove andiamo?
1: Fuori dalla regione?
0: Fuori
1: dall'Italia?
0: Cioè andiamo in giro per il mondo.
1: Fuori dal continente?
0: In giro
1: finalmente
0: per il mondo.
1: Mauro riuscirà a portarmi in giro in quei mobilifici là.
0: No, che mobilifici? Ma lì non ci sono quei mobilifici
1: non
0: là.
1: Ci sono, non ci sono, meno male, voglio andare anch'io allora.
0: Va bene, allora, no, niente, tra poco, signori, Islandia, rimanete con noi, Antenna 1, la radio.
1: International. Are you
2: ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere due servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero uno del mondo oggi va dunque a caccia del sesto Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panama esattamente 50 anni fa. Alle 17 presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
5: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
4: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli-Vavassori contro Granollers-Baios. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi due turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli gli incontri delle 12. Alle 15 Inter-Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio su Lecce, quartultimo, atteso dal Sassuolo. A meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali Juve-Stabia-Monza 2-2 stasera alle 20, l'andata dell'altra sfida Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del mondiale, alle 14, semaforo verde della gara lunga, in pole a Costa su KTM, davanti alle Ducati di Morbidelli e Alex Marquez, dodicesimo in griglia, il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia. Pallavolo Final Four di Champions League maschile a Torino, Perugia batte 3-0 il PGA Project, Varsavia e centra la finale. Dalle 17 gli Umbri, campioni in carica, affrontano per il titolo i polacchi dell'Aluron Varta Zabierce 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Previsioni del tempo.
9: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Siamo talmente fuori quest'oggi che non ci bastava affacciarci alla finestra.
1: Niente.
0: Non ci bastava prendere un autobus.
1: Niente.
0: Non ci bastava neanche un taxi.
1: Niente.
0: Ma nemmeno un traghetto.
1: Niente.
0: Perché veramente per fare il giro e andare fuori dove siamo andati oggi abbiamo dovuto prendere l'aereo.
1: Certo, perché guarda, posso fare un preambolo?
0: Ma fai tutti i preamboli
1: perché,
0: che vuoi.
1: Perché dobbiamo, i nostri ascoltatori devono capire quello che sta succedendo.
0: Indirizziamo le antenne. Verso l'emisfero.
1: Le antenne. No, perché sai, a volte uno pensa nella vita,
0: sì,
1: adesso mollo tutto e cambio vita.
0: Ma lo stai dicendo tu o lo pensi per qualcun altro?
1: No, lo penso, non l'hai mai pensato.
0: Io sì.
1: Ecco,
0: vado ad aprirmi un baretto sulla spiaggia dei Caraibi.
1: Vado a fare le piadine in Romagna.
0: Vabbè, così non è tanto lontano però.
1: No, vabbè, però voglio dire.
0: Vado a fare una castagnata a Giaveno.
1: Ecco.
0: Insomma, no.
1: Vado a Cateiporon a Carmagnola.
0: Ma così è facile, così è facile.
1: No,
0: ma però, invece il nostro amico che abbiamo in collegamento con noi,
1: sì,
0: dall'altra parte del mondo, ha fatto una scelta molto coraggiosa.
1: E certo, guarda, io ho notato questo personaggio, adesso poi lo presenteremo, attraverso i social.
0: Sì.
1: Lui racconta quello che succede, racconta com'è stata questa sua idea
0: blog
1: di cambiare vita.

0: Gabri, ciao Gabri.
1: Ciao Gabri, benvenuto.
2: Ciao, grazie.
0: Come stai? Come stai a testa in giù?
2: Bene. C'ho il sangue alla testa.
1: Il sangue alla testa, bravo.
0: Allora,
1: vedo Gabri, che sei abbastanza fuori, anzi peggio di noi, perché sei andato a vivere in Thailandia.
2: Abbastanza. Esatto, sì. Sì.
0: Allora Gabri, guarda, io ho raccontato così a grandi linee questa tua decisione, questa tua avventura,
2: sì.
0: Ma ora noi come noi e come tutti gli ascoltatori, che poi tra l'altro qualcuno ti conoscerà anche molto bene, perché tu sei di Moncalieri, no? Quindi voglio dire, la
2: nostra
0: emittente qui piemontese si ascolta in tutto il Piemonte. Abbiamo tantissimi amici che ci ascoltano da Moncalieri. Ma raccontaci un po', Gabri, come è nata quest'idea?
1: Ma intanto chi sei, quanti anni hai? Presentati un po'.
0: Dai.
2: Sono Gabriele, sono nato a Moncalieri quasi 46 anni fa e niente, era una cosa che avrei sempre voluto fare quando ero giovane, partire per fare un'esperienza all'estero, e purtroppo non ci sono riuscito quando ero giovane. Ho iniziato a lavorare molto in fretta e il tempo è volato, quindi mi sono reso conto che non avevo fatto proprio quello che volevo e ho detto sono ancora in tempo per provarci, male che vada torno indietro e torno a fare quello che facevo. Però mi sono dato una possibilità, un po' di tempo e vediamo.
1: Quindi sei partito quanto tempo fa?
2: Praticamente il 25 maggio dell'anno scorso. Quindi poi è una data strana perché era il 25 5 25,
1: quindi
2: sarebbe quasi da tatuare,
1: è
2: credo.
1: Anche un bel segnale che hai colto, 25 5 25, parte B della tua vita. Cosa facevi qua prima, Gabri?
2: Lavoravo per una multinazionale francese, ero un tecnico di stampaggio plastica.
1: Ok.
2: L'ho fatto per tanti anni per quell'azienda.
1: Hai mollato il lavoro o sei riuscito a farti trasferire là e mantenere quel lavoro?
2: Ci ho provato, ho fatto un po' di trasferte con la mia azienda, però non trovavo il posto adatto per... cioè loro mi volevano mandare da una parte, io volevo fare un'altra parte e non ci siamo riusciti a mettere d'accordo, quindi ho detto ci provo lo stesso con quello che riesco a fare io e provo. Anche qui comunque potrei avere delle possibilità aderenti a quello che facevo, ma adesso step by step, no, voglio dire.
0: Certo.
2: Allora, c'è ancora tempo.
0: Gabri, visto che adesso è un anno quasi, manca qualche giorno e compirai questo anno, questo tuo anno in Thailandia. Ma raccontaci un po', perché noi qui siamo curiosi, qui noi di Moncalieri e dintorni, in Torino, siamo curiosi di sapere quali sono le maggiori differenze che tu hai notato rispetto alla città in cui vivevi, quindi rispetto al nostro Piemonte.
2: La mia sensazione è una vita un po' più lenta rispetto alla vita che c'è da noi. Sembra che trascorra un po' più piano il tempo.
1: Tipo in Calabria.
2: No? Sì, più o meno, dai. Per dirti, se hai un appuntamento con qualcuno è difficile che arriva puntuale, molto difficile. Comunque c'è quei 10 minuti che si concedono alle donne, no? Per esempio qua è abbastanza normale, un po' di ritardo, non si arrabbia nessuno. Un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo, non che a Moncalieri ci sia moltissima criminalità, perché non ce n'è quasi, non l'ho mai percepita, ma se ti sposti un po' magari nelle zone del centro di Torino non hai quella sensazione di tranquillità al 100%. Qua invece non esiste proprio quel tipo di criminalità, o che ti vogliono rubare il motorino o il casco o quelle cose lì, proprio non è. E questa è una cosa che mi ha affascinato le prime volte che venivo, perché dicevo, ma come, nessuno toglie le chiavi, nessuno si preoccupa del casco.
1: Quindi
2: così.
1: Tu hai fatto qualche gita prima in avanscoperta?
2: Sì, okay. Assolutamente, sì. L'ultima volta che ci sono venuto sono stato poi per un mese,
1: okay,
2: per capire se era veramente quello che volessi fare.
1: In vacanza?
2: Sì, assolutamente.
1: E poi il giorno che hai deciso, cioè, cosa hai fatto? Prima ti sei pianificato, insomma...
2: Mi sono pianificato un po', ho fatto un po' più di trasferte per raccimolare un po' più di soldi da poter avere come budget e poi sono partito. Ho venduto le mie cose, ho venduto la mia macchina, la mia moto, i miei mobili, ho lasciato la casa in affitto.
0: Quindi una decisione veramente coraggiosa, complimenti Gabri.
2: È drastica, è abbastanza drastica, non è stato facile, nel senso che comunque qualche lacrimuccia anche... l'ho versata, no? Nel senso,
1: e poi da solo, quindi vuol dire che bisogna anche avere uno stato d'animo, una psiche abbastanza stabile, perché...
2: contro tutto e tutti, soprattutto perché nessuno mi diceva che stessi facendo la cosa giusta. Non lo so neanche ora anch'io se ho fatto la cosa giusta, però
1: questo lo
2: mi sono voluto dare una possibilità, esatto. Però

0: sicuro, sicuro nella mia vita non avrò un rimorso, come dire, e se non l'avessi fatto e se non ci avessi provato, sai, questo
1: Certo.
0: rimorso non ce l'avrò mai,
1: Certo,
2: E poi
0: almeno ci ho
2: soprattutto
0: provato.
2: hai realizzato il tuo sogno di bambino, insomma, che questo è bellissimo.
0: Andare in giro in ciabatte tutto l'anno.
2: Che bello, che
0: Esatto.
1: bello. Ascolta un po', ma una curiosità sul cibo, ecco, visto che tu sei di
0: Sì.
1: Moncalieri, piemontese, quando sei arrivato lì,
0: Esatto.
1: l'impatto con il cibo
2: Com'è la
1: thailandese?
2: trippa thailandese?
1: Ecco.
0: Com'è? Allora, ma io sono una cosa tipica perché, allora, mi piace il mare, mi piace tantissimo il mare, ma non sono un grande nuotatore, non sono un tipo da spiaggia. E questa è già una cosa strana. Non mi piace il pesce, quindi non mangio pesce, non mangio seafood. E quindi cerco di, per esempio, col cibo cerco di trovare cose che mi possano piacere, tipo molto il col pollo o il maiale, che qui è molto buono. Però è una fregatura perché so che il cibo più buono qui è quello fatto col pesce, no? Col seafood, e
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: non lo mangio. Quindi sono un po' atipico. Molti mi scrivono, per esempio, sulla mia pagina, mi commentano: ma come, non vai mai al mare, non fai mai il bagno? Ma io ho un po' rispetto dell'oceano, ho un po' paura anche
2: Ma
0: dove non
2: sai
0: tocco, perché
2: nuotare
0: non
2: o non
0: sono.
2: sai proprio nuotare?
0: So nuotare, ma diciamo che ho un po' la fobia, no?
2: Sì, sì,
0: Dell'immenso,
2: sì,
0: quando
2: sì.
0: non tocco più, o di qualche animale marino che mi possa catturare, queste cose qua. Quindi c'è un po'
1: Beh,
0: di paranoia a
1: comunque.
0: riguardo. Però adoro il mare, adoro la spiaggia, sicuramente.
1: Comunque io so che poi a proposito di cibo, no, tu
0: Sì.
1: spesso riesci a recuperare del cibo italiano presso Little
0: Sì.
1: Milano,
0: A Little Milano,
1: perché
0: assolutamente.
1: che tra cui salutiamo, salutiamo.
0: Certo, sì, è il mio posto preferito, mangio sempre lì praticamente,
1: Ok.
0: anche perché è vicino dove sto,
1: Allora, Gabri,
0: e mangio
1: rimani.
0: italiano tutti i giorni.
1: Vedo, tra l'altro delle pizze, dei piatti italiani ottimi, devo dire, complimenti
0: Fantastici.
1: al cuoco. Allora, Gabri, rimani lì, noi il tempo di
0: Sì,
1: una canzone e torniamo insieme,
0: va
1: rimani con
0: bene,
1: noi.
0: ascolto, assolutamente.
3: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Siamo in diretta con il nostro ospite direttamente, insomma, dalla Thailandia, dall'altra parte del mondo. Ci sta veramente facendo venire la voglia, sì, per prenotare per la prossima vacanza. Mauro,
1: andiamo a fare la radio in Thailandia.
0: Esatto, ecco. Andiamo a fare la radio in Thailandia e poi ci ascoltiamo in differita, ma chi se ne frega.
1: Ecco, è vero.
0: Ma sai stare in ciabatte e costume tutto il giorno?
1: Tutto l'anno.
0: Ma senti un po', Gabri, stavamo parlando un po', insomma, sì, di te, che sei partito, sei andato a vivere questo, sì, sogno in Thailandia, un po' come si faceva una volta con le valigie di cartone alla ricerca di fortuna, nel senso che insomma hai venduto tutti i tuoi averi e sei partito alla volta della Thailandia. Poi una volta arrivato là, sì, cosa hai fatto? Hai cercato prima casa, hai cercato prima lavoro? Spiegaci un po', anche per gli amici che volessero mai buttarsi in un'avventura tipo la tua. Da dove si parte? Da dove è meglio partire?
2: Vabbè, io avevo la mia fortuna e il mio amico che era qui già da una vita, quindi mi sono agganciato un po' a lui, mi sono ho chiesto informazioni a lui, poi ci siamo un po' aiutati, adesso abbiamo conviviamo ancora adesso nella stessa casa, quindi dividiamo un po' le spese, ma io mi sono dato del tempo e prima mi devo ambientare, prima devo capire bene bene cosa voglio fare, poi magari nel prossimo anno cercherò di fare qualcosa un pochino più specifico, no? Adesso sono ancora in una fase di ambientamento, diciamo.
0: Che bello, quindi tu non lavori?
2: Per adesso no.
0: Sei andato lì a respirare l'aria della Thailandia?
2: Sì, e poi la pagina Facebook un pochino mi aiuta, perché
0: certo,
2: non so come, ma probabilmente con l'aiuto di Gabri mi si è sbloccata anche un po' di monetizzazione, piccolissima, ma comunque mi aiuta in qualche piccola spesa. Quindi
0: hai questo blog dove tu raccontaci un po', sì, che cosa fai sui social.
2: Ma io, allora, diciamo che non sono un professionista, mi si è aperto questo tool e cerco di usarlo, no? Certo. L'ho sempre avuto Facebook, quindi perché no? E cerco semplicemente di fare quello che facevo prima, faccio dei video spontanei quando mi viene l'idea di farlo o quando vedo qualcosa di interessante o giusto per parlare un po' di me e della mia esperienza qua con le persone che mi seguono. All'inizio erano pochissimi, erano giusto veramente i miei amici che mi seguivano, i miei parenti, adesso sono arrivati quasi a 8.500, 9.000 e questa cosa mi lusinga tantissimo, io, certo, non me l'aspettavo, non me l'immaginavo.
0: Sono più italiani o anche persone all'estero che ti seguono?
2: Ma siccome ho viaggiato un po' anche per lavoro, ho avuto amici un po' da tutte le parti del mondo, quindi magari loro seguendo la mia pagina sbloccano poi altre persone magari intorno a loro che poi riguardano i miei video, e quindi la mia fortuna è che ho tantissimi amici in giro per il mondo, e quindi magari non, la maggior parte sono ovviamente italiani, la gran parte
0: e
2: del
0: pubblico
2: è italiano.
0: E poi ci pensa l'algoritmo, no? Il famoso algoritmo.
2: E poi ci pensa l'algoritmo, esatto. Io sinceramente poi non sono così esperto, è quasi una cosa fra l'hobby e il gioco, no?
0: Certo. Che bello.
2: Certo. Dico,
1: Gabri, complimenti, sì, sì, veramente per la tua scelta, poi sei una bella persona che racconta veramente quello che succede in tempo reale in Thailandia agli amici che hai in giro, sì, per, sì, il mondo.
0: Allora,
1: no?
0: Allora Mauro, diamo i contatti.
2: Mi rendo conto di non essere molto professionale, però
0: no, ma guarda che la spontaneità, Gabri, paga sempre. Anzi, Mauro, diamo i contatti di Gabri affinché, certo, i follower, certo, possano raddoppiare.
1: Certo, vai.
2: Che figo. Il mio contatto è semplicissimo, la mia pagina è Gabska.
1: Ah, benissimo, benissimo. E adesso arriviamo al momento topico, perché visto che tu sei di Moncalieri, noi abbiamo una, sì, frequenza che si sente benissimo su Moncalieri e ti diamo la possibilità di salutare i tuoi amici che sono rimasti a Moncalieri.
0: Anche tutti i testoni di Testona. Ecco,
2: ecco. Adesso devo fare l'elenco, è lunghissimo, posso dare una... Posso dare un abbraccione alla mia amica Adele, alla mia amica Ilaria, che è una cantante che sicuramente ascolterà questa radio, e, alla mia mamma, al mio papà, ai miei nipoti, alla mia sorellona. E adesso così mi prendete un po' impreparato a tirare fuori tutti i nomi.
0: Ma non vorremmo neanche farti emozionare e commuovere, perché poi alla fine...
2: Un pochino lo sono,
0: ci sta.
1: Va bene, Gabri, guarda, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, per averci raccontato...
2: Io ringrazio voi, siete delle belle persone anche voi, grazie.
1: La tua avventura, perché è qualcosa di veramente...
0: Ci hai regalato
1: fantastico.
0: Un pezzo del tuo sogno, che credo che sia bello, no? Condividere anche queste cose.
1: E quindi...
2: Assolutamente.
1: Quando un giorno... giorno tornerai in Italia, magari vieni
0: almeno
1: a
0: per
1: trovare
0: le vacanze di Natale, insomma, ecco.
2: Vediamo. Non è in programma, ma vediamo, mai dire mai. Però sicuramente verrò a trovarvi.
1: Grazie Gabri,
0: in bocca al lupo.
1: Salutaci la Thailandia.
2: Viva il lupo.
1: Tutti i thailandesi, Little Milano, ristorante italiano buonissimo.
2: Grande,
1: e ancora grazie di essere stato con noi.
0: Ciao Gabri.
2: Grazie a voi per avermi invitato. Ciao.
3: Domenica fuori, un programma di Mauro e Fulvio su Antenna 1.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: anche per oggi. Devo dire che insomma
1: comunque
0: di
1: basta.
0: Cose ne abbiamo fatte.
1: Cioè basta oggi. Io...
0: cioè c'è il mio orologio che fa: ma scusa, quanti passi hai fatto? Sei stato veramente in giro per tutto il mondo.
1: Cioè, abbiamo cominciato regalando i biglietti di Giovanni Vernia al Teatro Alfieri.
0: Ricordiamo, tra l'altro, Giovanni Vernia, Vernia o non Vernia, 19-20 maggio al Teatro Alfieri.
1: Al Teatro Alfieri, qualcuno di voi ha vinto anche i biglietti gratis. Esatto. Quindi che volete di più? Poi siamo andati a Santena, ecco,
0: sì,
1: a mangiare gli asparagi.
0: Esatto.
1: Per la 93esima sagra
0: che
1: dell'asparago,
0: buoni gli asparagi,
1: buonissimo. E poi siamo andati in Thailandia.
0: Ma cioè, sì, anch'io voglio andare in Thailandia. Mauro, quando è che mi porti?
1: Ascolta, adesso devo chiedere a Gabri se esiste una radio in Thailandia.
0: Ecco, che ci vuole,
1: che ci vuole, andiamo a trasmettere lì.
0: Ah, che bello,
1: facciamo una trasmissione italiana in Thailandia.
0: Beh, potremmo anche farlo da qui a questo punto.
1: In
0: Radio Thailandia International. Italy.
1: No, c'è solo un problema, dobbiamo capire se sono tutti d'accordo che noi andiamo lì, capito?
0: Vediamo. Abbiamo già trovato lo sponsor,
1: sì.
0: Milano Italy, lì com'era?
1: Little Milano.
0: Sicuramente ci fa da sponsor.
1: Sicuro.
0: Perché no? Perché no?
1: Va bene.
0: Ci proviamo.
1: Allora, ce ne dobbiamo andare.
0: Sì, basta.
1: Torniamo.
0: Basta, raga.
1: Torniamo a Nichelino.
0: C'è la sigla principale, la sigla di chiusura che è lì che incombe.
1: E
0: torniamo a Nichelino, va.
1: E ascoltiamo.
0: Ci sentiamo domenica prossima per un'altra edizione di Domenica,
1: Fuori.

0: Sono le 12 e 10 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato e già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi, è ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti, restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionali d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo Torinese e Abbadia di Stura in direzione Torino. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 13:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
10: Andiamo all'estero, nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk invece le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
9: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
10: Il World Health Organization ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
9: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
10: Voltiamo pagina, è la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al 5º posto. La finale trasmessa da Rai 1 ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
9: Chiudiamo con lo sport, il tennis, giornata conclusiva agli Italian Open di Roma, grande attesa per la finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud dopo il successo dell'azzurro contro Medvedev. Finale anche per la Coppa Italiana Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile. Al torneo femminile trionfo per Elina Svitolina che ha battuto Coco Gauff. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
4: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia, all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna, amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
3: La tragedia dei 5 subitaliani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
6: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
5: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del Presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
6: È bello, bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
5: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granoyer Zaballos.
3: Ed è tutto per oggi. Buona domenica.
7: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
8: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.

porte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Sono le 14 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: La musica indipendente in radio attraverso Saranno Suonati, che è la vetrina della musica indipendente. Ben trovati anche oggi da Riccardo Pellegrini per ascoltare quelle che sono le quattro novità del giorno. Partiamo subito dalla prima, ma sì, dai, già di Non ti sposo più.

0: credere.
1: Non ti sposo più è il singolo di Jadì, oggi novità a Saranno Suonati. Maurizio Pirovano è tornato con Commedia Americana.

Commedia Americana, il singolo che rappresenta il nuovo album di Maurizio Pirovano dalla Brianza. Ci sono anche i Tepura da Bologna. Baby, tu resti.

Maurizio Martini, Marco Ferracini con il loro singolo Bolle Blu. A chiudere saranno suonati. Grazie per l'ascolto.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Via

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ancora una buona domenica a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani è previsto uno sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili consultando i siti di RFI e Trenitalia. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio. Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
5: Andiamo all'estero, nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk invece le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
4: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
5: Il World Health Organization ha dichiarato emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
4: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
5: Voltiamo pagina, è la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al 5º posto. La finale trasmessa da Rai 1 ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
4: Chiudiamo con lo sport, il tennis, giornata conclusiva agli Italian Open di Roma, grande attesa per la finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud dopo il successo dell'azzurro contro Medvedev. Finale anche per la Coppa Italiana Simone Bolelli e Andrea Vassori nel doppio maschile. Al torneo femminile trionfo per Elina Svitolina che ha battuto Coco Gauff. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, più tardi.
6: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
8: Un programma di Patrizio Sigona.
9: Sì, tu.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: 12, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

poi cosa sarà? Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: notte.
1: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 18.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio.
10: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
11: Andiamo all'estero, nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk, invece, le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
10: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
11: Il World Health Organization ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
10: La politica, nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia, il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
11: Voltiamo pagina. È la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al 5º posto. La finale, trasmessa da Rai 1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
10: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Ciao Fulvio.
13: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
12: Ti porto fuori.
13: Ma fuori dove?
12: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
13: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
12: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
13: E dove?
12: Qui, su Antenna 1.
13: Domenica fuori.
12: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
13: Vi aspettiamo.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo che è chiuso lo svincolo di Ux Ovest in direzione Bardonecchia sulla 32 Torino-Bardonecchia e si viaggia incolonnati tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine segnaliamo coda al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
8: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 20
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
4: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni hanno visitato gli ospedali di Modena e Bologna, dove sono ricoverate le persone ferite nell'attacco avvenuto nel centro della città emiliana. Mattarella ha ringraziato medici e operatori sanitari per il lavoro svolto nelle ore successive alla tragedia. Restano ricoverati 4 feriti, tra cui 2 donne, ancora in gravissime condizioni. Davanti all'ospedale di Baggiovara applausi e cori per il Capo dello Stato, ma anche per Luca Signorelli, il cittadino che per primo ha affrontato l'aggressore contribuendo a fermarlo. Tra gli eroi civili della giornata anche 2 cittadini di origine egiziana, padre e figlio, che hanno aiutato a immobilizzare e disarmare Salim El Kudri. Non abbiamo avuto paura, ha raccontato il padre, residente in Italia da 30 anni.
7: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso intanto della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
6: Andiamo all'estero. Riprenderanno alle Maldive le operazioni per il recupero dei 4 sub italiani morti nella grotta di Alimatà. È arrivata sul posto una squadra specializzata di 3 sub speleologi finlandesi della Dan Europe che collaborerà con autorità locali. Secondo le prime informazioni, i corpi sarebbero ancora integri all'interno di un cunicolo della grotta, distante dall'ingresso e non frequentato da predatori marini. Uno dei 5 corpi era già stato recuperato nei giorni scorsi. Le autorità maldiviane proseguono inoltre gli accertamenti sulla barca Duke of York, alla quale è stata sospesa la licenza.
7: Nuove tensioni internazionali sul fronte iraniano. Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un ultimatum a Teheran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Secondo alcuni media statunitensi, Trump avrebbe anche ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi all'Iran. Nelle stesse ore un incendio è interessato un generatore elettrico di una centrale nucleare vicino ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Le autorità locali precisano che non ci sono state conseguenze radiologiche né feriti.
6: Chiudiamo con la pagina sportiva. Tennis, domenica storica per lo sport italiano agli Italian Open internazionali di Roma. Jannik Sinner conquista il torneo battendo in finale Casper Ruud con un doppio 6-4 davanti al presidente Mattarella presente in tribuna. Successo anche nel doppio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che regalano all'Italia una storica vittoria agli internazionali. Nel calcio, festa scudetto per l'Inter che chiude il campionato in casa con un pareggio contro il Verona. Il Napoli batte il Pisa 3-0 e conquista la qualificazione Champions matematica. Nel derby della capitale la Roma supera la Lazio con una doppietta di Mancini. Male invece la Juventus, sconfitta in casa dalla Fiorentina. In MotoGP il Gran Premio di Catalogna è stato interrotto dopo un incidente che ha coinvolto Alex Marquez e Fabio Di Gianantonio, poi vincitore della gara. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
8: suonati. La musica indipendente in radio attraverso Saranno suonati, che è la vetrina della musica indipendente. Ben trovati anche oggi da Riccardo Pellegrini per ascoltare quelle che sono le 4 novità del giorno. Partiamo subito dalla prima. Ma sì, dai, già di Non ti sposo più.

0: credere.
1: Non ti sposo più è il singolo di Jadì, oggi novità a Saranno Suonati. Maurizio Pirovano è tornato con Commedia Americana.

Commedia Americana, il singolo che rappresenta il nuovo album di Maurizio Pirovano dalla Brianza. Ci sono anche i Tepura da Bologna, Baby, tu resti.

0: Maurizio Martini, Marco Ferracini con il loro singolo Bolle Blu. A chiudere saranno suonati. Grazie per l'ascolto.
1: Saranno suonati.
2: Ciao Fulvio.
3: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
2: Ti porto fuori.
3: Ma fuori dove?
2: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
3: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
2: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
3: E dove?
2: Qui, su Antenna 1.
3: Domenica fuori.
2: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
3: Vi aspettiamo.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Antenna 1.
6: La radio

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

attenzione. Ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

Questa è una bluebell. Sono lunghe e muoverle sa. E gli occhi da un settimanale. Degli occhi da pubblicità.

0: deve essere un po' amica ed un po' fatale, misterioso è quanto passa da non farti male.
1: Dimmi uomo, dimmi com'è una donna perfetta.
0: Deve essere un amante eccezionale, nascondersi nel fumo di una sigaretta.

costruzione. Sì, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

mani. Le mani le ho prese da un post. Sottili e metterle sa. La bocca da un grande giornale. La bocca dell'ambiguità.

deve essere fedele però mai banale, con la pelle delicata per non farle male. Deve farti il solletico da dentro il cuore e bruciare nel tuo letto come una sigaretta, perché vedi, io sono stanco di cercare una donna che sia autentica, ma donna davvero, che mi sappia fare perdere la testa e pure, che mi sappia trasformare in un uomo vero.

0: La donna,
1: come vuoi?
0: È costruzione. La donna,
2: Antenna 1, stai con noi.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
4: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Jazz Train.
6: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
2: È l'una.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.